0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2013.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Viaggio Antonacci, You and Me.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1992.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Feels good, don't it?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino. New play.
4: Hurry, lie to me.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: te. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.